intorno a te, la realtà resta fuori e dentro rincorri frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni.

0: Ciro Manni, La pecora e il lupo.
1: Cantare favole insieme a te mi era piaciuto, sai, e sai perché? Tu eri il lupo.

speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, il ricordo di essere stato fregato, la saggezza di chi è un poco più vecchio non raccoglie più le lacrime dentro al secchio. Canta le favole insieme a te, mi era piaciuto, sai, e sai perché. Tu eri il lupo ed io la pecora che è.